0: vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato. In gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odenthal. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Tra le notizie del giorno. Esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Cambiamo argomento. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosk di 214 e 3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Tra le notizie del giorno. Norris trionfa in Olanda su Antonelli e Russell, poi Hamilton e Leclerc. Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. L'iridato in carica della McLaren, autore di una grande prova di forza, si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, andando a centrare la sua 13ª affermazione in carriera. Cambiamo argomento. Sisma 2016, al meeting di Rimini la mostra che racconta la rinascita. Rappresentare la sintesi di una grande esperienza, tragica, abissale e anche con elementi di solidarietà e riscossa, il passaggio dalla distruzione alla rinascita, mostrando che il cuore dell'Italia non è solo ferito, è vivo. Il terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, infatti, ha aperto un abisso, ma dentro quell'abisso è emersa una carezza fatta di volti, lavoro, arte e speranza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato, in gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odenthal. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Tra le notizie del giorno. Esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Cambiamo argomento. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosk di 214 e 3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Tra le notizie del giorno. Norris trionfa in Olanda su Antonelli e Russell, poi Hamilton e Leclerc. Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. L'iridato in carica della McLaren, autore di una grande prova di forza, si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, andando a centrare la sua 13ª affermazione in carriera. Cambiamo argomento. Sisma 2016, al meeting di Rimini la mostra che racconta la rinascita. Rappresentare la sintesi di una grande esperienza, tragica, abissale e anche con elementi di solidarietà e riscossa, il passaggio dalla distruzione alla rinascita, mostrando che il cuore dell'Italia non è solo ferito, è vivo. Il terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, infatti, ha aperto un abisso, ma dentro quell'abisso è emersa una carezza fatta di volti, lavoro, arte e speranza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio Bell.

0: La firma sui tre punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno: debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato. In gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odenthal. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Tra le notizie del giorno: esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Cambiamo argomento. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosk di 214 e 3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Tra le notizie del giorno: Norris trionfa in Olanda su Antonelli e Russell, poi Hamilton e Leclerc. Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. L'iridato in carica della McLaren, autore di una grande prova di forza, si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, andando a centrare la sua 13ª affermazione in carriera. Cambiamo argomento. Sisma 2016, al meeting di Rimini la mostra che racconta la rinascita. Rappresentare la sintesi di una grande esperienza, tragica, abissale e anche con elementi di solidarietà e riscossa, il passaggio dalla distruzione alla rinascita, mostrando che il cuore dell'Italia non è solo ferito, è vivo. Il terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, infatti, ha aperto un abisso, ma dentro quell'abisso è emersa una carezza fatta di volti, lavoro, arte e speranza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno, debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato. In gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odenthal. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Tra le notizie del giorno, esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Cambiamo argomento. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosk di 214,3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Tra le notizie del giorno, Norris trionfa in Olanda su Antonelli e Russell, poi Hamilton e Leclerc. Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. L'iridato in carica della McLaren, autore di una grande prova di forza, si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, andando a centrare la sua 13ª affermazione in carriera. Cambiamo argomento. Sisma 2016, al meeting di Rimini la mostra che racconta la rinascita. Rappresentare la sintesi di una grande esperienza, tragica, abissale e anche con elementi di solidarietà e riscossa, il passaggio dalla distruzione alla rinascita, mostrando che il cuore dell'Italia non è solo ferito, è vivo. Il terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, infatti, ha aperto un abisso, ma dentro quell'abisso è emersa una carezza fatta di volti, lavoro, arte e speranza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dimensione radio, dimensione radio.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui tre punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno, debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato. In gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odental. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Tra le notizie del giorno, esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Cambiamo argomento. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosque di 214 e 3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Tra le notizie del giorno, Norris trionfa in Olanda su Antonelli e Russell, poi Hamilton e Leclerc. Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. L'iridato in carica della McLaren, autore di una grande prova di forza, si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, andando a centrare la sua 13ª affermazione in carriera. Cambiamo argomento. Sisma 2016, al meeting di Rimini la mostra che racconta la rinascita. Rappresentare la sintesi di una grande esperienza, tragica, abissale e anche con elementi di solidarietà e riscossa, il passaggio dalla distruzione alla rinascita, mostrando che il cuore dell'Italia non è solo ferito, è vivo. Il terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, infatti, ha aperto un abisso, ma dentro quell'abisso è emersa una carezza fatta di volti, lavoro, arte e speranza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato, in gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odental. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Tra le notizie del giorno. Esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Cambiamo argomento. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosk di 214 e 3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Tra le notizie del giorno. Norris trionfa in Olanda su Antonelli e Russell, poi Hamilton e Leclerc. Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. L'iridato in carica della McLaren, autore di una grande prova di forza, si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, andando a centrare la sua 13ª affermazione in carriera. Cambiamo argomento. Sisma 2016, al meeting di Rimini la mostra che racconta la rinascita. Rappresentare la sintesi di una grande esperienza, tragica, abissale e anche con elementi di solidarietà e riscossa, il passaggio dalla distruzione alla rinascita, mostrando che il cuore dell'Italia non è solo ferito, è vivo. Il terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, infatti, ha aperto un abisso, ma dentro quell'abisso è emersa una carezza fatta di volti, lavoro, arte e speranza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il Milan di Amor impiega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato. In gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odental. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Tra le notizie del giorno. Esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Cambiamo argomento. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosk di 214 e 3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Tra le notizie del giorno. Norris trionfa in Olanda su Antonelli e Russell, poi Hamilton e Leclerc. Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. L'iridato in carica della McLaren, autore di una grande prova di forza, si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, andando a centrare la sua 13ª affermazione in carriera. Cambiamo argomento. Sisma 2016, al meeting di Rimini la mostra che racconta la rinascita. Rappresentare la sintesi di una grande esperienza, tragica, abissale e anche con elementi di solidarietà e riscossa, il passaggio dalla distruzione alla rinascita, mostrando che il cuore dell'Italia non è solo ferito, è vivo. Il terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, infatti, ha aperto un abisso, ma dentro quell'abisso è emersa una carezza fatta di volti, lavoro, arte e speranza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie?
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
26: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Straordinario mese estivo di agosto, c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Insieme scaleremo le 20 canzoni le più programmate nell'arco della settimana sulla vostra radio preferita. E pensate che al numero 20 rientra Dito nel

Ovunque voi siate in questo straordinario mese d'agosto, buone vacanze da Massimo Esposito che è al microfono. Questa è la Italian Chart, al numero 16 sale Achille Lauro, La città degli angeli.

Benvenuti nella Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Al numero 15 Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira.

Opposizione Fred De Palma, Anita e Demi Schilla con la testa gira questa settimana alla posizione numero 15. Benvenuti, siete nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e al numero

Benvenuti nella Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio in Italia questa settimana. Al numero 12 è stabile Safe con Parlar d'amore e al numero 11 fermo anche lui, Jovanotti insieme ad Alfa e il grande successo dal titolo Buon Vento.

0: ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta. Seguire attentamente la frequenza.
1: Su Radio Delta 83 stai ascoltando la Italian Chart. Questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso andiamo alla scoperta delle prime 10 posizioni. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Fun.

0: nostra.
1: Stiamo suonando i tormentoni dell'estate 2026 all'interno della Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono ed ogni settimana c'è la classifica italiana. Al numero 9 è stabile Gaia con Bossa Nostra, al numero 8 scende Anna con la sua White Girl Wasted e al numero 7, attenzione attenzione perché risalgono la classifica anche loro, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Scalando la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in Italia dalle radio. E siamo arrivati sul podio, che è cambiato totalmente rispetto alla settimana scorsa. Al numero 3, Pinguini Tattici Nucleari, erano al secondo posto la scorsa settimana. Oggi li ascoltiamo ancora una volta con il tormentone dell'estate 2026, con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Galattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. La scorsa settimana erano al secondo posto, oggi sono al numero 3. Benvenuti nella Italian Chart, il podio è cambiato totalmente questa settimana. Erano al primo posto Merk Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, oggi al numero 2.

0: scoprire la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10, Francesco Gabani con Summer Funk. Gaia è stabile con Bossa Nostra alla posizione numero 9. All'ottavo posto Anna scende, mentre al settimo posto risalgono Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Al sesto posto Marco Mingoni con Canto d'Amore e al numero 5 perde qualcosina anche Samurai J con Flamenco Paranoia. Al numero 4 scende Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e al terzo posto sul podio scendono anche loro i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Abbiamo appena ascoltato Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope al secondo posto e dobbiamo scoprire la canzone regina della settimana. Massimo Esposito vi ringrazia per l'ascolto. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio e vi lascio, pensate, guadagna 5 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Oggi al primo posto della Italian Chart c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera?
1: Con

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Il Milan di Amor impiega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato. In gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odental. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Tra le notizie del giorno. Esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Cambiamo argomento. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosk di 214 e 3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Tra le notizie del giorno. Norris trionfa in Olanda su Antonelli e Russell, poi Hamilton e Leclerc. Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. L'iridato in carica della McLaren, autore di una grande prova di forza, si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, andando a centrare la sua 13ª affermazione in carriera. Cambiamo argomento. Sisma 2016, al meeting di Rimini la mostra che racconta la rinascita. Rappresentare la sintesi di una grande esperienza, tragica, abissale e anche con elementi di solidarietà e riscossa, il passaggio dalla distruzione alla rinascita, mostrando che il cuore dell'Italia non è solo ferito, è vivo. Il terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, infatti, ha aperto un abisso, ma dentro quell'abisso è emersa una carezza fatta di volti, lavoro, arte e speranza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La nuova settimana si apre con graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, il Milan di Amorim impiega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui tre punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno, debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato, in gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odental. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Tra le notizie del giorno, esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Cambiamo argomento. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosque di 214,3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Tra le notizie del giorno, Norris trionfa in Olanda su Antonelli e Russell, poi Hamilton e Leclerc. Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. L'iridato in carica della McLaren, autore di una grande prova di forza, si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, andando a centrare la sua 13ª affermazione in carriera. Cambiamo argomento. Sisma 2016, al meeting di Rimini la mostra che racconta la rinascita. Rappresentare la sintesi di una grande esperienza, tragica, abissale e anche con elementi di solidarietà e riscossa, il passaggio dalla distruzione alla rinascita, mostrando che il cuore dell'Italia non è solo ferito, è vivo. Il terremoto del 2016 nell'Appennino centrale, infatti, ha aperto un abisso, ma dentro quell'abisso è emersa una carezza fatta di volti, lavoro, arte e speranza. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massime in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Due minuti. Estate! Un libro.
4: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.

Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sisma 2016. Meloni, molto è stato fatto ma altrettanto resta da fare. Non dimenticheremo mai la notte del 24 agosto 2016. Alle 3:36 la prima, terribile, scossa della drammatica sequenza sismica che per mesi ha sconvolto il centro Italia, distruggendo interi borghi e colpendo un pezzo vastissimo del nostro territorio nazionale. Tra le notizie del giorno. Il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui tre punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Cambiamo argomento. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato, in gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odenthal. Tra le notizie del giorno. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Cambiamo argomento. Esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Tra le notizie del giorno. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosque di 214,3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Cambiamo argomento. Norris trionfa in Olanda su Antonelli e Russell, poi Hamilton e Leclerc. Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. L'iridato in carica della McLaren, autore di una grande prova di forza, si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, andando a centrare la sua 13ª affermazione in carriera. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Il trippone di vitello, quello ordinato.
1: Chi è?
2: Supermarket, la trippa.
1: Già metà già mangiato.

0: entra.
1: Ed il trippone di vitello ce lo mangiamo noi volentieri. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, prima puntata della settimana. Voi, con voi al microfono sempre Daniele Dalmuto, pronto a cullarvi, a farvi compagnia ed accompagnarvi all'interno dei nostri scaffali. Mettete la monetina nel carrello che incominciamo.
2: Come si fa?

Ed iniziamo il nostro almanacco di oggi che ci ricorda San Gervaso da Empoli. San Gervaso nacque a Empoli nel 300, figlio di un vinaio e di una sarta con poca pazienza. Si dice che fin da giovane avesse una passione per aggiustare tutto ciò che si rompeva, dalle botti alle relazioni umane. Una volta mise pace tra due contadini che litigavano per un pozzo. Il suo miracolo più famoso fu durante la vendemmia del 1327, quando trasformò un'annata disastrosa in vino dolcissimo. Da allora Empoli celebra ogni ottobre la festa del vino Santo Gervaso, dove tutti bevono e dicono: è un miracolo che reggiamo ancora in piedi.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi, gentilmente, visto che lei è di Empoli, sta storia di San Gervaso.
0: Cosa vuoi?
1: No, appunto, chiediamo perché noi non siamo di lì.
0: Allora?
1: Ecco, no, questa festa che fanno a ottobre, la festa del vino di Santo Gervaso, cioè una festa sentita.
0: Non lo so. Oh, no, non l'ho mai sentita. Arrivederci.

0: ed una volta si utilizzavano le cartine, ricordate, dobbiamo andare da qualche parte, si mettevano le cartine, c'è anche una canzone degli 883, Rotta per casa di Dio, che appunto cita la disavventura nel perdersi utilizzando le mappe cartacee. In questo caso noi oggi fortunatamente ci affidiamo a Google Maps, il primo che mi viene in mente, ed è quello proprio che parleremo oggi, perché c'è stata appunto questa turista, chiamiamolo percorso bagnato, ragazza polacca, che è finita a fare un bagno fuori programma nel Canal Grande. Si sa che Google Maps è uno strumento formidabile, soprattutto quando si è in viaggio in paesi stranieri, ma trattandosi pur sempre di un'app, è sempre meglio non seguirla ciecamente, soprattutto alzare lo sguardo dallo schermo. La ragazza che stava passeggiando, prestando attenzione alle indicazioni del GPS, senza notare però che il percorso consigliato finiva su una scalinata che terminava in acqua. Una svista che è costata alla turista un bagno fuori programma nel Canal Grande. La scena è stata ripresa e postata su TikTok insieme alla frase: quando Google Map dice vai dritto ma sei a Venezia. La clip è diventata virale sui social, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti.
1: Pronto,
0: scusi, no, per questa storia della ragazza che è caduta nel canale.
1: Ma di cosa stai parlando?
0: Adesso, quella tramite l'applicazione a Venezia è andata giù nel canale sulla scaletta.
1: Ma che cavolo stai dicendo? Ma chi sei?
0: Abbiamo letto ora la notizia.
1: Senti,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, avvisavamo che oggi, questa settimana, così recensiremo il disco Homecoming degli America. No, volevamo così renderla partecipe di questa cosa.
0: No, guarda, non mi interessa
1: niente. Ma possiamo recensirlo noi, sì.
0: Continenti,
1: Noi siamo Supermarket, però abbiamo deciso per questa settimana di parlare di questo disco America. L'album
0: guarda, questo... non mi interessa.
1: Che facciamo quindi? Che facciamo?
0: Niente, lei si tiene il suo supermercato, quello che è, e io mi tengo il mio telefono.
1: Sì, però possiamo almeno descrivere Ventura Highway come primo brano?
0: No, niente, guardi.
1: Neanche quello?
0: Va bene, arrivederci.
1: Homecoming, secondo album in studio del trio America, uscito nel 1972. Musicalmente, l'album consolida e affina lo stile folk pop soft rock del loro esordio, riducendo un po' le lunghe improvvisazioni strumentali. Tematicamente, Homecoming esplora sentimenti di nostalgia, viaggio, amore, malinconia e riflessioni sull'essere lontano da casa. La prima canzone che andremo a scoprire è Ventura Highway, probabilmente la traccia più famosa del disco, un'apertura con un riff di chitarra molto riconoscibile, atmosfera ariosa che evoca spazi aperti, luce e viaggi. È una sorta di ode alla libertà, un richiamo alla California, ai luoghi luminosi con un'allusione nostalgica al passato.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Allora, come le sembra come prima canzone questa?
0: Come?
1: Questa canzone degli America, Ventura Highway, che abbiamo ascoltato, stiamo finendo di ascoltare.
0: Ma guardi, io non so che cosa sta parlando.
1: Però lei in gioventù li ascoltava gli America, immagino, sì, una band degli anni 60, 70.
0: Io ascolto, adesso sto ascoltando la canzone di Claudio Villa.
1: Ah, quale canzone? Mi perdoni perché mi piace molto anche a me Villa.
0: Mamma.
1: Ah, mamma, beh, quella è stupenda. A me piace molto anche Un amore così grande. Un amore così grande, quella è bellissima. Quindi niente, la saluto.

0: adesso sta spopolando sui social questa notizia di un presunto contatto alieno che dovrebbe indicativamente avvenire in questo periodo, tra poco meno di un mese. Diciamo che le informazioni provengono solitamente da profezie, teorie online, speculazioni su presunti segnali spaziali, profezie di figure come Baba Vanga, Nostradamus, ma sono considerate prive di prove scientifiche. Alcuni scienziati hanno sollevato dubbi su specifici oggetti spaziali come il 31 Atlas, ipotizzando che possa trattarsi di tecnologia extraterrestre, ma non c'è alcuna prova che sia diretta verso la Terra per un contatto o un attacco. Sono teorie non verificate, molte fonti vengono trovate online, inclusi social media, stili, siti di notizie non scientifiche, le profezie di cui abbiamo citato poco fa, Nostradamus e Baba Vanga. Oggetti spaziali sospetti, alcuni scienziati, e qui entra in gioco l'astrofisico Avi Loeb, hanno ipotizzato appunto che questo oggetto spaziale 31 Atlas possa essere di origine artificiale o aliena, suggerendo la possibilità che possa essere un dispositivo di sorveglianza, però non c'è alcuna prova che sia diretto verso la Terra per un contatto o un attacco.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi, ma per questo presunto incontro alieno, quindi...
1: Ma scusi, ma lei a chi ha chiamato? Io sono Mariani.
0: Sì, no, ho capito, però volevo chiederle se anche lei avesse sentito di questo presunto incontro che dovrebbe accadere a breve, ecco.
1: Condominio?
0: No, dovrebbero arrivare tra poco, tra qualche giorno.
1: Sì.
0: Gli extraterrestri.
1: Vabbè, sbagliato il
0: punto. Va bene, grazie.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: C'era una volta una bambina di nome Jessica che aveva delle scarpe, puzzavano come un formaggio dimenticato in spiaggia. Ogni mattina appena le infilava il cane di casa sveniva, i fiori si schiudevano da soli e persino il vento cambiava direzione.
1: Cosa sta dicendo?
0: No, per l'odore delle scarpe di Jessica, che dicevano puzzassero tanto, ecco.
1: Ah, guardi, forse ho sbagliato numero, io non conosco nessuna Jessica e non ho problemi con puzza di scarpe.
0: No, lei non ha problemi di odore di piedi?
1: No.
0: La mamma diceva:
2: Jessica, lavale.
0: E Jessica rispondeva:
3: ma mamma, sono scarpe artistiche, hanno odore di autore.
0: Un giorno a scuola la maestra la mise in punizione, non per cattiva condotta, ma perché il gesso si scioglieva ogni volta che Jessica passava vicino alla lavagna.
4: Il gesso delle scarpe?
0: Sì, quello di Jessica.
4: E qui posto delle fragole.
0: Che sarebbe, scusi?
4: Un agriturismo.
0: Ah, ok, quindi cioè, se uno puzza nei piedi è meglio che non venga.
4: Non ho capito quello che sta dicendo.
0: No, ho detto se uno ha problemi di piedi è meglio evitare luoghi pubblici.
4: Perché?
0: Perché magari dà fastidio agli altri.
4: Che problemi c'ha?
0: Ecco, no, sta ragazza quando toglieva le scarpe si scioglieva il gesso della lavagna. Disperata, Jessica decise di chiedere aiuto al suo amico Gino, che sapeva tutto sulle puzze. Gino le disse:
3: devi lavarle nel succo di limone, strofinarle con una cipolla e lasciarle al sole accanto a un calzino pulito.
0: Jessica seguì, ma indovinate un po', le scarpe smisero di puzzare, ma ora puzzava il sole.
5: Pronto?
0: Pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine risolto un problema, ne è venuto fuori un altro per il discorso delle scarpe.
5: Con chi sto parlando, scusa?
0: No, stavamo leggendo, sono il cantastorie, no? Il discorso delle scarpe, che la puzza è andata via, però pare che abbia impuzzato il sole.
5: Sta scherzando, vero lei?
0: Da quel giorno, ogni volta che sorge il sole e senti un odore strano nell'aria, non è inquinamento, è Jessica che ti saluta con le sue scarpe maleodoranti, ma felici.
5: Bella.
0: Ecco, sono il cantastorie, abbiamo finito ora la storia, abbiamo ultimato, ho finito di leggerla.
5: Lei ha sbagliato il numero.
0: No, però lei non ci ha seguito con la storia di Jessica e delle scarpe che puzzavano.
5: No, no.
0: Non l'ha ascoltata?
5: No.
0: Ho capito. Lei non ha problemi di scarpe comunque.

0: Pronto.
1: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino. Lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
0: Di che?
1: Di questa sparizione.
0: Sparizione?
1: Esatto.
0: Io non ho visto nessuna sparizione.
1: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene. No, io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
0: Ah, non so, da dove?
1: Vicino...
0: Da questa casa qui?
1: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
0: Ah,
1: hanno...
0: A me non è sparito niente.
1: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quegli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
0: No, non ho presente, perché io non è che giro.
1: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
0: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
1: Sì, è un po', diciamo, campagnola, è un po' di città.
0: Sì, allora?
1: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
0: No, io non conosco nessuno.
1: Lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
0: No, no.
1: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
0: No, perché io non dico, quindi.
1: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
0: Grazie per te.
2: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il Corriere Bartolazzi. Per la prossima settimana, per lo scarico della mola.
0: Un attimo, dica pure.
1: Sì, no, dicevo, per la prossima settimana, per lo scarico della mola da Frantoio, su via... In mattinata presto, perché poi il camion non riesce a fare il giro.
0: Di che cosa si tratta?
1: Noi abbiamo lo scarico per Frantoio Magnano, c'è 2813, una mola da Frantoio di pietra, sono circa 700 kg.
0: Allora la sono io.
1: Sì, che cos'ha un frantoio per le olive?
0: Il frantoio delle olive.
1: Dobbiamo scaricare la mola per l'olio d'oliva per macinare le olive.
0: Guarda, io non sono pratica, ma un frantoio noi non l'abbiamo.
1: No, è perché deve venire il camion grosso, con la gru, deve scaricare circa 700 kg, è una ruota grossa di pietra.
0: Un frantoio. C'è da scaricare?
1: La mola per fare l'olio, quella per macinare le olive.
0: Io penso che la mia famiglia non abbia cercato quello, hai capito?
1: Ma scusi, ma l'ha ordinato qualcun altro, non lei?
0: No, guarda, il mio numero non si può, il frantoio non ancora, perché non abbiamo neanche le olive, niente, eh?
1: Ah, ma
0: hai
1: perché?
0: Capito?
1: Non è un'azienda agricola che fa le olive?
0: No. Gardelli non hanno l'azienda delle olive. Ci sarà un altro Gardelli, hai capito? Ma noi, guarda che ho 96 anni, ma
1: bella sveglia ancora, signora. Allora ascolti, forse si sono sbagliati.
0: Quello che sia non lo so, ma però la famiglia dei Gardelli delle olive non ne ha neanche uno. E allora se cercano quella lì, dei Gardelli ce ne sono tanti.
1: Allora forse hanno sbagliato Gardelli.
0: Lei ha sbagliato Gardelli.
1: Allora ci controlliamo meglio, signora. Grazie, scusi il disturbo.
0: Prego, ma mi raccomando che noi dal trasporto non ci entriamo, perché andiamo in via che li ho lì. Però dei Gardelli ce ne sono tanti. E allora lei bisogna che chiama quella che non gli è lì.
1: Esatto. Va bene, la ringrazio. Buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

0: cari amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata e purtroppo le cose belle prima o poi finiscono, ma non disperate, perché noi siamo con voi tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, un supermarket direttamente per voi. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao. Domenica.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sisma 2016. Meloni molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare. Non dimenticheremo mai la notte del 24 agosto 2016. Alle 3:36 la prima, terribile, scossa della drammatica sequenza sismica che per mesi ha sconvolto il centro Italia, distruggendo interi borghi e colpendo un pezzo vastissimo del nostro territorio nazionale. Tra le notizie del giorno. Il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Cambiamo argomento. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri, che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato. In gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odenthal. Tra le notizie del giorno. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Cambiamo argomento. Esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Tra le notizie del giorno. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosk di 214,3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Cambiamo argomento. Norris trionfa in Olanda su Antonelli e Russell, poi Hamilton e Leclerc. Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda 2026 di Formula 1. L'iridato in carica della McLaren, autore di una grande prova di forza, si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, andando a centrare la sua 13ª affermazione in carriera. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP. È il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Tra le notizie del giorno. Simonelli omogeneità di giudizio da arbitri, dobbiamo tutti tifare Mancini. Orsato e Messina ci hanno spiegato in un incontro con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso. Si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti. L'importante è che ci sia omogeneità di giudizio. Cambiamo argomento. Il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato. In gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odenthal. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Tra le notizie del giorno. Esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Cambiamo argomento. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosque di 214 e 3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Delta.

0: Delta. Dimensione radio, dimensione Delta, la dimensione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP. È il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Tra le notizie del giorno. Simonelli, omogeneità di giudizio da arbitri, dobbiamo tutti tifare Mancini. Orsato e Messina ci hanno spiegato in un incontro con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso. Si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti. L'importante è che ci sia omogeneità di giudizio. Cambiamo argomento. Il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato. In gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odenthal. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Tra le notizie del giorno. Esordio ok per la Juventus, Bremer firma il successo sul Frosinone. La Juventus soffre ma vince di misura all'esordio in campionato contro il Frosinone di Massimiliano Alvini. Per la squadra di Luciano Spalletti decisiva la rete nel primo tempo di Bremer, a fronte però di tante occasioni non sfruttate. Cambiamo argomento. Brennan vince la seconda tappa della Vuelta, Pogačar resta in maglia rossa. Matthew Brennan trionfa nella seconda tappa della Vuelta a España 2026, la Monaco Manosque di 214 e 3 km, il corridore britannico della Visma. Lisa Bike è stato abile ad interpretare una volata inusuale partita con largo anticipo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane, tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Bentrovati amici, sono Giulio Berghella e apriamo insieme questa nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana ci accompagna alla scoperta delle novità discografiche, degli artisti emergenti e delle storie che rendono ogni canzone unica. Anche oggi il viaggio sarà ricco di incontri, ascolteremo artisti provenienti da esperienze diverse, attraverseremo generi musicali e sonorità capaci di sorprendere e coinvolgere. Tanta musica perché ogni brano è un tassello di un percorso artistico che merita di essere raccontato. Se siete all'ascolto da casa, dall'ufficio, in auto o magari in viaggio, grazie per aver scelto di trascorrere questo tempo insieme a noi. Lasciatevi guidare dalla musica e dalle parole dei nostri ospiti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché ogni artista ha una storia da raccontare e ogni canzone può trasformarsi in un'emozione da vivere insieme. Il nostro viaggio comincia ora!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha fatto della sincerità emotiva il tratto distintivo della propria musica. La nostra prima ospite è Alice Allison, cantautrice, performer e vocal coach milanese, che torna con Narciso Depresso, un brano intenso, coraggioso, che affronta il delicato confine tra dolore, consapevolezza e rinascita. Una canzone che non cerca scorciatoie emotive, ma sceglie di attraversare fino in fondo le ferite lasciate da una relazione, trasformandole in un percorso di crescita personale. Un racconto sincero, capace di ricordarci che anche le esperienze più difficili possono diventare parte della nostra forza. E noi siamo felici di avere qui con noi a Suoni all'Alba Alice Allison. Ciao Alice e benvenuta. Il tuo ultimo singolo si intitola Narciso Depresso, un titolo che incuriosisce fin dal primo ascolto. Ecco Alice, come nasce questa canzone? Che cosa rappresenta per te questo brano?
1: Sì, ciao Giulio, innanzitutto grazie mille per avermi invitato alla tua trasmissione e che dirti. Allora, nasce dal fatto che Narciso Depresso è uno dei pezzi portanti del mio album che uscirà nel 2027 e fa parte, quindi c'è tutto diciamo dietro una spiegazione anche coerente con quello che è il mio brano precedente che si chiama Je ne me vois plus, che parla proprio della morte dell'ego, quindi della fine di una, della morte di una versione di me che muore totalmente e si in qualche modo rinasce, si trasmuta in una versione di me che oramai ad oggi guarda tutto da un livello di coscienza un po' più alto a fronte di esperienze appunto con questo narciso depresso che mi ha ispirato proprio perché a volte queste persone siamo un po' costrette a incontrarle nella nostra vita per evolverci, no? Siamo su questo pianeta a scuola proprio per fare un'evoluzione affinché la nostra anima faccia più esperienze possibili e si evolva, per cui probabilmente io sono dovuta incappare in questo narciso depresso e che ad oggi paradossalmente ti dico io lo ringrazio, perché senza narciso depresso non sarei sicuramente quella che ha scritto quella canzone.
0: Ecco, quindi è un brano in cui racconti una relazione che ha lasciato delle ferite profonde ma comunque non ne cancelli il valore, no? È stato difficile poi alla fine trasformare questa esperienza così intensa in musica.
1: Allora sì, ti dico la verità, inutile che ti prendo in giro, diciamo che non è stato semplice perché ovviamente le trasformazioni e tutto ciò che è il cambiamento prima di essere tale ovviamente passa da una fase di sofferenza secondo me estrema, perché proprio muore una versione di te, quindi a tutti gli effetti quando parlo di morte e rinascita c'è veramente una scissione tra quella che è diciamo la vecchia versione di me e quella nuova, quindi una muore, l'altra rinasce, per cui poi metterlo in musica diciamo che sicuramente non è stato facile all'inizio, perché ho detto sicuramente poi lui penserà vedi comunque mi dà ancora importanza, parla ancora di me, ma in realtà io ad oggi lo ringrazio perché, come dicevo prima, perché veramente senza di questa esperienza in realtà lui per me è stato un grandissimo maestro, un grandissimo insegnante di vita, che senza di lui probabilmente io non avrei raggiunto questo livello di coscienza e queste nuove consapevolezze che mi accompagnano in questa nuova fase della mia vita anche a livello artistico, quindi tanto grazie a Narciso Depresso.
0: C'è una frase molto forte nel messaggio della canzone: potendo tornare indietro rivivresti tutto. È una conquista, sì. È una conquista del percorso di guarigione questo, no?
1: Esattamente, bravissimo, hai proprio toccato, hai preso totalmente il punto, nel senso che tornando indietro certo che rifarei tutto, proprio perché come dicevo prima senza questa esperienza io non potrei dire di essere quella che sono ad oggi, per cui veramente tanta gratitudine e anche tanta gratitudine a me stessa che è riuscita in qualche modo poi ad avere il coraggio di aprirsi ed esporsi in questa maniera comunque così viscerale, così nuda, essendo proprio così nuda davanti a tutte le persone che comunque mi ascoltano, ma semplicemente lo faccio perché spero che arrivi ai cuori di chi mi ascolta e magari ci sarà qualcuno che ci si rivede in tutto questo, ed è bello sapere che l'esperienza esperienze che viviamo in realtà non sono mai fine a se stesse, ma sono esperienze che servono alla nostra evoluzione umana su questa terra.
0: Ecco, oltre al tuo percorso artistico, insomma c'è tanto, no? Hai attraversato esperienze molto diverse, i live show, il teatro, passando per Sanremo Lab, le selezioni di importanti talent televisivi. Quale di queste esperienze senti abbia contribuito maggiormente a quella che è la tua crescita artistica?
1: Ma allora, diciamo che sicuramente l'esperienza di Amici mi ha insegnato molto, nel senso che comunque non è stata un'esperienza lunghissima, però ti dico, comunque vivere, ero piccola perché avevo 22 anni, quindi vivere con molta intensità quei momenti di giudizio, quei momenti di proprio veramente di speranza, di capire un attimino, cioè anche con ragazzi comunque sconosciuti, mi

0: questo.
1: È stato un test importante.
0: Esattamente, sì.
1: La tua musica sembra raccontare sempre un cammino verso la consapevolezza. Questa è una scelta artistica oppure nasce proprio spontaneamente da quelle che sono le tue esperienze personali, ma oserei dire le tue esigenze artistiche?
0: Esattamente, cioè queste sono le mie esigenze, ma le mie esigenze dettate da diciamo una coscienza collettiva un po' più grande, per un disegno più grande, più alto, no? Quindi è come se in questo momento io fossi uno strumento che mette a disposizione a chiunque, a qualsiasi persona che ha voglia ovviamente di ascoltare, di immergersi un po' nelle vibes della mia voce e di quello che dico, per capire anche se ci si ritrova e se la cosa può risuonare, perché poi tutto sta, io credo molto nelle frequenze, no? Cioè secondo me non è un caso che in tutto questo, facendo comunque di professione la cantante, diciamo che per me anche a livello lavorativo le frequenze sono importantissime, una nota è una frequenza, no? Certo. Quindi di conseguenza parliamo proprio di suono. Ecco, a un certo punto ci succede proprio che può succedere che ci si disallinei con determinate persone o proprio frequenze, cioè si cambiano frequenze perché si vibra diversamente. E quindi io credo proprio di aver passato, cioè, anche rispetto a quello che ho, che sono i miei brani passati, cioè una Alice molto più bimba, molto più inconsapevole, che comunque già cerca di tirare fuori perché sta vivendo delle cose, ma poi a un certo punto succede io faccio un viaggio in India l'anno scorso, nel marzo, aprile del 2025, che mi cambia la vita. Certo. E lì ho capito completamente che ho capito il mio posto nel mondo, forse ho capito lo scopo per il quale io sono su questo pianeta, e diciamo che quello che sto cercando di portare anche nel mio album è proprio queste testimonianze in qualche modo, Giulio.
1: Ecco, guardando avanti c'è questo singolo, ma c'è questo album, nel frattempo ci sono cose più immediate che stai facendo?
0: Sì, adesso sì, assolutamente sì, sono in tour con i Liberi D, che è una compagnia di physical theater, sono acrobati, veramente è un po' come se fosse il Cirque du Soleil, ma qui in Italia. Sì, no, molto molto molto bravi, tra l'altro, e stiamo per andare, insomma, siamo per partire, abbiamo delle date in Sardegna in cui dobbiamo portare appunto questo show che stiamo adesso ultimando di preparare, di finire, e sotto questo caldo senza l'aria condizionata vorrei morire, però
1: è
0: vabbè,
1: il massimo.
0: Scusa, vuoi che ti dica? Esatto,
1: è il massimo.
0: Totalmente.
1: Ma insomma, si fa anche questo,
0: si fa anche
1: quando
0: questo,
1: c'è la passione,
0: certo,
1: l'amore per quello che si fa, poi tutto il resto, insomma,
0: assolutamente,
1: si può tranquillamente bypassare. Bene, io ringrazio Alice Ellison per essere stata qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie veramente tanto, in bocca al lupo per tutto, e a questo punto sicuramente ci risentiamo nell'uscita dell'album e sicuramente ci faremo un'altra chiacchierata.
0: Grazie mille, Giulio, grazie di cuore per questo spazio, grazie molte.
1: Ciao Alice, alla prossima.
0: Ciao, alla prossima, ciao.

0: Il nostro ospite porta con sé l'energia dell'estate con un brano che invita a ballare, sorridere e vivere con leggerezza ogni momento, anche con un sorriso. Con noi Frank Commisso, cantautore e performer che presenta il suo ultimo lavoro dal titolo Bim Bum Bam, una canzone dal sapore internazionale dove ritmi latini, influenze flamenco e sonorità pop dance si fondono con un mix coinvolgente e immediato. Un singolo che racconta il mare, la voglia di stare insieme, le notti estive e quell'energia spontanea che nasce quando la musica diventa il linguaggio comune della festa. Ma dietro questo brano c'è anche un artista dalla carriera ricca di esperienze, capace di spaziare tra concerti, teatro, televisione e impegno sociale, mantenendo però sempre al centro il desiderio di emozionare la gente, di emozionare il pubblico. Diamo il benvenuto quindi a Frank Commisso, qui di nuovo a Suoni all'Alba. Ben ritrovato Frank, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Frank, allora bellissimo, bellissimo singolo, bellissima canzone, abbiamo detto il titolo Bim Bum Bam, un titolo che comunque trasmette subito energia, trasmette subito allegria. Come nasce questa canzone e come viene fuori anche questo titolo così particolare?
1: Beh, la canzone nasce con l'estate, con la voglia appunto di condividere momenti di gioia, momenti di leggerezza, quando appunto dopo tutto l'anno siamo sempre legati dalla routine, avere la possibilità poi di esprimersi con l'estate, diciamo che viene la voglia di ascoltare musica, di ballare, di divertirsi, di stare insieme, questo è.
0: Ecco, ci sono sonorità, come abbiamo detto, latine, flamenco, pop contemporaneo, qui si evince proprio la tua voglia di esplorare qualsiasi atmosfera musicale, no? Sperimentare ti piace?
1: Assolutamente sì, la curiosità è sempre stato il mio punto di riferimento e la voglia di appunto mettersi in gioco, di provare, di trovare delle nuove barriere da superare, no? Perché poi all'inizio magari hai sempre un po' di timore, ma muoviamoci in questo modo, però chissà come mai, invece bisogna lasciarsi trasportare dal suono, dall'energia, dalla voglia appunto di essere sempre nuovi e sempre diversi, ma mantenendo sempre una costante che è quella, la voglia di far divertire e far star bene le persone.
0: Infatti nel testo si scegli proprio di raccontare la leggerezza senza cadere però negli stereotipi. È difficile comunque scrivere una canzone che mantenga questa personalità autentica e soprattutto diventi una canzone estiva. Non è semplice secondo me.
1: Ma guarda, la semplicità nasce dal riuscire ad essere se stessi senza essere influenzato da quello che può essere il giudizio, da quello che può essere magari la moda, quello che può essere magari il momento, perché comunque quando vivi un'emozione, se riesci a trasmettere almeno un pochino di quello che tu senti, allora a quel punto diventa facile. Mm-hmm. Certo che ti devi andare a trovare o arrampicarti sui vetri per poter dover per forza trasmettere o vivere una determinata cosa, allora diventa difficile. Invece certo, la facilità e la semplicità sta proprio nell'essere genuini, e io penso che il mio modo di esprimermi, sicuramente la genuinità e la voglia di tirar fuori se stessi c'è sempre.
0: Ecco, continua la collaborazione con Marco Elba, Kaito, insomma è una squadra che funziona.
1: Ma sicuramente lavorando assieme si diventa sempre più coesi, sempre più si guarda sempre di più nella stessa direzione, e quindi si riesce poi anche più facilmente ad arrivare al punto che ci siamo prefissati. Ecco, quindi veramente la squadra è una bella squadra, Adesso si sta rodando sempre di più, quindi ne vedremo delle belle.
0: Ecco, ne vedremo delle belle. Tu dal 2022 sei anche frontman degli Ottica, no? Una tribute band dedicata a Vasco Rossi. Com'è questa esperienza, soprattutto dal vivo, no? Che cosa ti porta questa esperienza?
1: Allora, è naturale che tutti i progetti che convergono e che sono paralleli a quello che può essere l'espressione musicale sono sempre dei progetti che portano ad avere una visione, no? Una visione diversa, una modalità diversa di esprimersi. Con gli Ottica è un percorso che funziona con appunto la modalità proprio live, ed è quello è il bello, no? È il bello, certo, proprio di ritrovarsi a unire le varie esperienze, le varie capacità e farle convergere poi in un'unica direzione, creando un effetto sperato, naturalmente piacevole. Ecco,
0: certo.
1: Ecco, questo qua invece gli piace andare in moto.
0: Gli piace andare in moto, l'abbiamo capito, gli piace anche fare rumore. Mi piace ricordare invece, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, la tua collaborazione con l'associazione Officine Buone, no? Portare la musica negli ospedali è una grande cosa che, oltre a offrire, sicuramente ti restituisce delle grandi emozioni.
1: Assolutamente, assolutamente, più quello che raccogliamo noi rispetto a quello che riusciamo a dare, perché anche riuscire a dare pochissimo riesce ad ottenere veramente dei risultati incredibili sulle persone, ma soprattutto dentro di te, perché è come guardarsi allo specchio, ritrovarsi poi naturalmente nei tuoi momenti, quelli più magari difficili, no? E sapere che anche magari un po' di musica può essere un aiuto, una soluzione, un qualcosa che ti dà, come appunto abbiamo detto prima, leggerezza, e ti dà la possibilità di vivere anche per quell'oretta e mezza un qualcosa che nella tua quotidianità non trovi, e riuscire a dare, a regalare, a far sentire le persone vive veramente, penso che sia la cosa più bella che
0: assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Invece, tornando al tuo aspetto teatrale, televisivo, no? Hai interpretato tantissimi personaggi: Maria Callas, Mina, Celentano, Bobby Solo. Ecco, questo trasformismo che cosa arricchisce nella tua arte? Credo che in qualche modo arricchisca anche poi le tue performance live come musicista.
1: È come quando ti metti in un mare, no? di emozioni e di cose, è normale che cerchi di cogliere il bello in ogni cosa, che in ogni esperienza che tu vivi, quindi quando entri nella parte di quell'artista, prendere le parti magari dei migliori, quelle più riconoscibili, quelle che lo identificano, e farle diventare un po' tue, no? E poi qualcosa ti rimane anche dentro, è come la carta assorbente, qualcosa
0: sì, rimane sempre,
1: e quindi è una cosa bella. Guarda, devo dire che nell'ultimo periodo queste esperienze variegate, come vedi, no? Hanno sì, tante sfumature, tante sfaccettature, queste collaborazioni con gli artisti, con i musicisti, con per dire anche le copertine delle ultime delle ultime canzoni sono sempre un po' il cartellino da visita, il bigliettino da visita, no? Della canzone, e infatti Simone Ornaghi è spettacolare anche lui, riesce sempre a cogliere in un fotogramma l'essenza del pezzo. E poi la musica, l'arrangiamento, cioè, sono tutte piccole parti belle prese da persone eccezionali, e che riescono a dare quell'eccezionalità all'interno poi di tutto l'insieme del progetto e del lavoro.
0: Certo, adesso il pubblico è anche esigente, ed è quando c'è uno spettacolo completo dove c'è la musica, la performance, insomma il pubblico ama queste cose, no? Credo che tu te ne sia accorto.
1: Assolutamente sì, anche perché poi avendo vissuto momenti bui, no? Mi ricordo anche il periodo passato non troppo tempo fa.
0: Forse ce ne siamo dimenticati, ecco quello.
1: Sì, però bisogna ricordarsi che come quando andiamo negli ospedali c'è chi sta sempre
0: peggio.
1: Un po' peggio di noi, mm-hmm. e che magari noi possiamo fare qualcosa anche per loro. E questa è secondo me la cosa più bella, perché se hai uno strumento utilizzarlo nella maniera giusta ti porta ad avere dei risultati eccezionali.
0: Certo.
1: E quindi perché non farlo, ecco.
0: Assolutamente sì. Insomma, già ci hai detto che ci saranno tante cose, ci saranno cose a breve scadenza, oppure lascerai passare questa afosa e caldissima estate?
1: Sicuramente l'estate passerà tra dei colpi ben precisi, boom, boom, bam, che è il movimento, io mi sono immaginato il movimento dei fianchi che fanno appunto girare, ruotare l'hula hoop, no?
0: Ecco.
1: Proprio questo bim, boom, bam, che si muove a ritmo di musica, e così nasce il titolo, visto che me l'avevi chiesto prima.
0: Beh, è una bellissima immagine che ci fa molto piacere, ecco, immaginarla e vederla, sicuramente sì. E allora ve lo ricordo, il singolo di Franco Misso si intitola Bim Bum Bam, un brano che conferma la versatilità di un artista capace di passare con tanta naturalezza dalla musica al teatro, dalla televisione all'impegno civile, senza mai perdere il piacere di stare vicino alla gente, vicino al pubblico. Grazie Frank di essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, ringrazio il pubblico, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio la radio e tutte le persone che ci danno la possibilità di poterci esprimere e poter arrivare anche dove magari neanche ci immaginiamo, quindi certo. Davvero.
0: Grazie Frank, ancora. Buona estate, alla prossima, grazie.
1: Anche a voi, un'estate buona a tutti quanti.
0: Ciao Frank, ciao.
1: Ciao. Ciao.

Boom Bam di Frank Commisso, si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare artisti che con sensibilità e personalità diverse ci hanno accompagnato in un viaggio ricco di emozioni, storie e musica. Abbiamo aperto la trasmissione con Alice Allison che, attraverso Narciso Depresso, ci ha raccontato il coraggio di guardare dentro se stessi, trasformando il dolore e la fragilità in un percorso di consapevolezza e rinascita. Successivamente abbiamo respirato tutta la vitalità dell'estate insieme a Frank Commisso, che con Bim Bum Bam ci ha regalato un concentrato di ritmo, energia e voglia di stare insieme, ricordandoci quanto la musica abbia il potere di unire le persone e creare momenti di condivisione. Due progetti differenti, due modi di raccontare la realtà, ma la stessa passione per la musica e la stessa voglia di arrivare al cuore del pubblico. Ed è proprio questa la missione di Suoni all'Alba: dare spazio agli artisti, raccontare i loro percorsi e offrire ai nostri ascoltatori l'opportunità di scoprire ogni settimana nuove canzoni, nuove emozioni e nuovi talenti. Un grazie sincero ai nostri ospiti e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana continuate a seguirci con affetto e con curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do al prossimo appuntamento di Suoni all'Alba e mi raccomando, cercate la musica che vi emoziona, quella che vi fa riflettere, sorridere e sognare, perché ogni canzone può lasciare un segno e diventare parte della colonna sonora della nostra vita. Suoni all'Alba, dove ogni nota racconta una storia e ogni artista trova la sua voce. Grazie per essere stati con noi, buona musica e a risentirci molto molto presto.

0: Radio Delta.
1: E chiudiamo la puntata di oggi con un progetto che sceglie di raccontare le emozioni attraverso immagini, simboli e suggestioni, lasciando spazio all'immaginazione di chi ascolta. I nostri ultimi ospiti sono i coniugi Orsini, il duo formato dal cantautore Luca Orsini e dal pianista Marco Bassi, che torna sulla scena con Sergio, un brano capace di fondere elettronica, canzone d'autore e un racconto sospeso tra ironia, malinconia e riflessione. Al centro della canzone c'è un misterioso tesoro lasciato da Sergio, un elemento che non viene mai spiegato apertamente e che diventa metafora della parte più autentica, istintiva e fragile che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Una scrittura raffinata che non offre risposte immediate, ma invita l'ascoltatore a costruire un proprio significato, trasformando ogni ascolto in una esperienza diversa. Con noi al telefono Luca Orsini dei coniugi Orsini. Ciao Luca, benvenuto.
2: Ciao, grazie, bentrovati a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
1: Grazie a te. Parliamo di questo singolo, Sergio, una canzone, sì, che lascia volutamente molte domande aperte. Come nasce questo racconto, proprio questo racconto così particolare?
2: Ma nasce da un giro d'accordi, in questo caso, qui è andata prima la musica sicuramente e poi dalla volontà di fare quello che hai veramente ben descritto poco fa, cioè di lasciare aperte, no, le possibilità di crearsi delle immagini personali, mm-hmm, agli ascoltatori. È tutto qua.
1: Ecco, sì, infatti proprio il brano non viene mai, no, spiegato che cosa sia realmente il tesoro di Sergio, no? Quindi si lascia questo spazio all'immaginazione di chi ascolta. Ma questo personaggio di Sergio sembra diventare quasi una figura simbolica, no? Esiste davvero oppure è una immaginazione o è qualcosa di più universale?
2: Ma lo è una figura che diventa simbolo. Credo che ognuno di noi abbia conosciuto un Sergio nella propria vita. Uh-huh. Sergio è appunto la parte razionale di noi, magari siamo stati proprio noi i Sergi di qualcun altro.
1: Sì.
2: Sergio è quello, è una canzone che parla anche un po' di nostalgia, no?
1: Uh-huh.
2: È una canzone che guarda un po' al passato e dice: guarda, quello ero io, ero Sergio, adesso non sono più Sergio.
1: Certo.
2: Però mi manca. Mm-hmm. È tutto lì.
1: Avete scelto anche un'altra immagine, un altro scenario simbolico all'interno della canzone, e compare il Gran Sasso, no? Un luogo, sì, che ha un forte valore evocativo. Come mai avete scelto proprio questo scenario?
2: Ma io sono di Ascoli Piceno, e quindi la provincia che confina, delle Marche, che confina con l'Abruzzo. Il coniuge Bassi è invece completamente abruzzese, essendo di Vasto, anche se da Vasto non si vede il Gran Sasso, ma o forse sì, ma da Ascoli si vede bene.
1: Certo.
2: E è un luogo che frequento ogni tanto perché mi piace camminarci, e poi volevo un po' omaggiare il coniuge abruzzese.
1: Mm-hmm.
2: È un po', ecco, immaginare un luogo in cui uno può andare e rilassarsi veramente e ritrovare, cercare di trovare il proprio Sergio.
1: Certo. Ecco, non so se da Vasto si vede il Gran Sasso, però sicuramente se ne sente l'influenza, se ne sente, lo metto tra virgolette, il profumo di un posto meraviglioso. Musicalmente il brano si distingue per l'uso che fate importante dei sintetizzatori e anche di una lunga introduzione strumentale. Ecco, come siete riusciti a costruire questa atmosfera che in fondo sembra anche cinematografica?
2: Beh sì, siamo partiti dalla mia canzone nuda e cruda che ho presentato al coniuge Marco Bassi, che saluto, e lui è un pianista.
1: Mm.
2: E quindi ha familiarità con gli strumenti, quei tasti bianchi e neri, e ha molti synth, e quindi è stato semplice poi muoversi su quella direzione. il fatto che ci sia questa lunga introduzione deriva proprio da questo. Siamo partiti da, quindi dagli accordi, abbiamo poi introdotto una ritmica che all'inizio era una ritmica afro, sulla quale poi si muovono queste linee melodiche e questi suoni che sono un po', diciamo, datati, però spiacciono. Mm-hmm. E quindi è proprio questo, è stato un percorso anche piuttosto rapido, però molto ben ragionato.
1: Molto ben ragionato. Dopo alcuni anni di pausa siete tornati sicuramente con una nuova maturità artistica. Cosa è cambiato nel vostro modo di scrivere e produrre musica? Se è cambiato qualcosa?
2: Beh, sicuramente per quanto mi riguarda sì, devo dire che noi coniugi non abbiamo mai divorziato realmente, perché anche se abbiamo poi intrapreso percorsi differenti, no? Io ho fatto le mie cose da solista e il coniuge anche, no? Lui è stato poi il turnista di molti autori anche, insomma, di rilevanza nazionale, però ci siamo sempre sentiti, io ho sempre condiviso col maestro le mie cose, ottenendo poi dei consigli o anche delle strigliate a volte, perché insomma lui è così, è un maestrino.
1: È un maestrino.
2: In tutto questo sì, sono cambiate le cose, ovviamente nel mio modo di scrivere sicuramente sono molto più attento al modo di scrivere i testi, spero che si noti, ecco, certo. Sì, sono cresciuto da quel punto di vista.
1: Ecco, come dicevi, Luca e Marco provengono da percorsi molto diversi, ma nello stesso tempo anche complementari, ma secondo me questa diversità poi rappresenta quella che è la ricchezza, no, del progetto Coniugi Orsini. Sono le diversità poi che fanno alla fine il concreto quando vengono messi insieme.
2: Sì, lo spero che sì, che poi da queste diversità, da queste anche comunanze di intenti, poi esca qualcosa di piacevole per chi ascolta.
1: Beh, voi nella vostra carriera avete comunque aperto dei concerti ad artisti come Bruno Risas, gli Area, i Quinto Rigo, no? Queste sono esperienze, sì, sì, poi che alla fine danno una bella botta nel percorso, no? Perché sono delle bellissime,
2: certo,
1: esperienze.
2: Certo, sì, assolutamente. Ecco, aprire agli Area, per esempio, che sono un mito. Uh-huh. Per noi è stato meraviglioso, ma anche ovviamente a Quinto Rigo, con cui abbiamo anche in parte collaborato, perché Valentino Bianchi, cofondatore della band, ha suonato sul nostro brano. No, sono state tutte esperienze che hanno concorso alla coesione della band, no?
1: Certo. Ecco, Sergio, quale tassello occupa nel vostro nuovo EP? Quale ruolo ha in questo lavoro?
2: Sergio è il secondo brano. Uh-huh. In uscita, ed è il brano anni 80, direi, con quelle sonorità lì, è il brano meno ascoltabile tra i due che sono usciti. Il primo era Piero, perché appunto la prima l'introduzione, per esempio, lunga all'inizio, le fughe strumentali che ci sono nel centro del brano non sono certamente, cioè, in linea con quello che esce normalmente, no? Uh-huh. Però non ce n'è fregato nulla, e così è.
1: Certo.
2: e ci piace questa cosa.
1: Quindi
2: quello è il ruolo di Sergio.
1: Bene.
2: E poi ne usciranno altri. Posso anticipare che ogni brano avrà una sua cifra piuttosto diversa l'una dall'altra. Ecco, sono tutti brani che sorprendono un pochino.
1: Ecco, ci sono anche dei concerti in vista?
2: Allora, pensiamo, noi abbiamo un agente amico, che è Alessandro Piccioni, detto il Piccio, che si occupa della promozione dell'EP, si occuperà della promozione dell'EP, ma lo fa da molti anni, e immaginiamo che quando sarà uscito ancora più materiale cominceremo a promuoverlo nella penisola, ecco. Però non ci sono ad oggi delle date.
1: Insomma, un po' un passo alla volta e con tanta riflessione, questo sicuramente fa bene. Sergio, questo è il singolo dei Coniugi Orsini, che confermano una cifra stilistica molto originale, fatta di una scrittura evocativa, di una ricerca sonora e una grande attenzione ai dettagli. È una canzone che non impone una sola interpretazione, ma invita ogni ascoltatore a interpretare un viaggio personale relazionare tra ricordi, tra simboli e significati nascosti, dimostrando come la musica possa ancora essere uno spazio di scoperta e di immaginazione. Io ringrazio Luca Orsini per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie
1: Luca, noi ti aspettiamo per le prossime cose, noi siamo qui.
2: Va benissimo, disponibile.
1: Ciao Luca, alla prossima. Grazie, ciao.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo.

E con le atmosfere evocative di Sergio, dei coniugi Orsini, si chiude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, paesaggi sonori e storie molto diverse tra loro, accomunate da un unico elemento: la voglia di raccontare qualcosa di autentico attraverso la musica. Abbiamo iniziato insieme ai Resta Vinvé con Mi vuoi bene o no. Abbiamo poi respirato tutta la vitalità dell'estate con Niccolò D'Agostino e infine con i coniugi Orsini siamo entrati in un racconto sospeso tra realtà e immaginazione con la loro canzone Sergio. Tre progetti diversi, tre identità artistiche ben definite e tre modi originali di raccontare il nostro tempo. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro talento, le loro esperienze e i loro nuovi progetti discografici e un grazie soprattutto a voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ogni settimana ci seguite con entusiasmo e curiosità. Da Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove continueremo a dare voce ai protagonisti della nuova musica italiana. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto, buona musica e al

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina. Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre oggi. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Tra le notizie del giorno. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Cambiamo argomento. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP, è il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Tra le notizie del giorno. Simonelli omogeneità di giudizio da arbitri, dobbiamo tutti tifare Mancini. Orsato e Messina ci hanno spiegato in un incontro con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso. Si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti. L'importante è che ci sia omogeneità di giudizio. Cambiamo argomento. Il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato, in gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odenthal. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane, tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

buone musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà.

romanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre oggi. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Tra le notizie del giorno. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Cambiamo argomento. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP, è il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Tra le notizie del giorno. Simonelli omogeneità di giudizio da arbitri, dobbiamo tutti tifare Mancini. Orsato e Messina ci hanno spiegato in un incontro con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso, si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti, l'importante è che ci sia omogeneità di giudizio. Cambiamo argomento. Il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato, in gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odenthal. Cambiamo argomento. Buona la prima per il Lecce, battuto 2-0 il Venezia. Il Lecce inaugura la nuova stagione con un grande colpo in trasferta. I ragazzi di Eusebio Di Francesco espugnano 0-2 il Penso di Venezia nel match valevole per la prima giornata di Serie A 2026-2027. A decidere la contesa sono i gol di Gorter e di Thiago Gabriel. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane, tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

siamo qui anche questa settimana con On Air. Cari amici, bentornati a questa prima puntata dedicata ovviamente al miglior mercato indipendente, ma quest'oggi ci siamo concessi anche qualche analisi ovviamente di canzoni di successo del momento e un tuffo nel passato con, secondo il nostro punto di vista, i migliori evergreen.

Partiamo con Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, giovane cantante e cantautrice di Anzio. Il suo progetto musicale, nato nel 2022, unisce influenze pop e sonorità ispirate agli anni 80, 90 e 2000. Nel suo percorso ha partecipato ad Aria Sanremo, Una voce per San Marino e Tour Music Fest, esibendosi anche all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Un capolavoro d'avanguardia pop estratto dall'iconico album Mondi Lontani, No Time, No Space. Siamo nel 1985. Franco Battiato, un viaggio sonoro straordinario che fonde l'elettropop raffinato, suggestioni mistiche e sonorità cosmiche. Il brano trasporta l'ascoltatore in una dimensione senza tempo né spazio, grazie ad un arrangiamento elettronico ritmato, synth luminosi e l'inconfondibile tocco di Giusto Pio. Battiato gioca con la voce, alternando l'italiano all'inglese e sovrapponendo cori quasi lirici e un beat synth pop travolgente ed elegantissimo.

Ritmo travolgente, sound urban, latino impeccabile, la testa gira di Fred De Palma, ha tutte le carte in regola per diventare una fissa radiofonica. L'artista torinese conferma la sua leadership nel connettere il reggaeton alle sonorità pop italiane.

Giuseppe Condello presenta Odio, un brano che racconta il rischio di perdere se stessi quando il bisogno di essere amati e accettati diventa più forte della propria identità. Attraverso un testo diretto e intenso, il cantautore affronta i temi della dipendenza emotiva, del condizionamento e della fragilità delle relazioni contemporanee.

tuffo perfetto negli anni 60 con Dandy degli Herman's Hermit, una delle perle più brillanti e raffinate del British Invasion firmata Ray Davies dei Kings. Il brano è un ritratto ironico, scanzonato, del tipico playboy dell'epoca, confezionato con quell'inconfondibile stile beat pop britannico che ha reso celebre la band di Peter Non.

uno dei picchi più alti della storia della musica italiana. Anna e Marco di Lucio Dalla, dall'album capolavoro del 1979. Lucio Dalla è un romanzo cinematografico trasformato in canzone, capace di fotografare l'America periferica e urbana dei giovani di fine anni 70 con una poesia disarmante. Il brano è una meraviglia di dinamica, arrangiamento, parte sottovoce quasi intima, con una chitarra arpeggiata e la voce narrante di Dalla che disegna i due protagonisti nelle loro solitudini. Anna, che vorrebbe andarsene, Marco, che a ballare sembra un cane.

E lui è una voce che ormai abbiamo imparato a conoscere, stiamo parlando di Michele Camillò con Boomer, il singolo del cantautore pubblicato il 3 aprile del 2026. Il brano, nato durante un periodo di forza burnout, crisi personale alla fine del 2025, affronta il tema del conflitto generazionale, mettendo in scena un vero e proprio dialogo scontro. La canzone contrappone due figure simboliche.

Renzo Star, nome d'arte di Renzo Marzilli, è un artista romano e autore capace di muoversi tra generi e sonorità differenti, affrontando nella sua scrittura temi che spaziano dal mondo dello sport alle emozioni e ai sentimenti più personali. Yes Come On è un brano dal carattere brillante ed energico che racconta l'incontro con qualcosa di assoluto e senza tempo.

un classico intramontabile dell'alt rock dei primi anni 2000, Maybe Tomorrow degli Stereophonics, è una gemma di rara eleganza, sorretta da un'atmosfera soffusa e malinconica ma profondamente avvolgente. Il brano mette in primo piano la voce graffiata e inconfondibile di Kenley John, che si muove con naturalezza su una trama acustica lenta, arricchita da sfumature soul e da un organo Würzler che dà al pezzo un respiro quasi calmo e rassicurante.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se oggi abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Dall'estero. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre oggi. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Tra le notizie del giorno. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Cambiamo argomento. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP, è il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Tra le notizie del giorno. Simonelli omogeneità di giudizio da arbitri, dobbiamo tutti tifare Mancini. Orsato e Messina ci hanno spiegato in un incontro con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso. Si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti. L'importante è che ci sia omogeneità di giudizio. Cambiamo argomento. Il Milan di Amorim impiega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato, in gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odental. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, instabilità in aumento al nord-ovest con fenomeni anche intensi sulle aree più occidentali. Nella mattinata di domani un rapido passaggio perturbato porterà piogge temporali su buona parte del nord, in Toscana e localmente sulle Marche, più sole al sud. In giornata a rovesci interesseranno la Toscana, il Lazio e il Triveneto, andrà meglio altrove con ampie schiarite. Clima sempre caldo al meridione, più piacevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

cambio totale di atmosfere con Per sempre sì di Sal Da Vinci, un brano che celebra l'amore attraverso la tradizione della grande canzone d'autore melodica campana, contaminata da una produzione pop moderna e orchestrale. L'artista napoletano sfoggia tutta la sua potenza vocale e la sua carica interpretativa, trasformando una promessa d'amore in un inno travolgente di grande impatto emotivo.

0: per questi giorni.
1: Massimo Delisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore, nel tempo è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Ad On Air, perché lo faccio.
2: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio, un brano dopo l'altro, ore e ore passate in studio.

E siamo giunti veramente al termine di questa prima puntata della settimana, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dalmuto. Ciao.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se oggi abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Dall'estero. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre oggi. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Tra le notizie del giorno. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Cambiamo argomento. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP, è il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Tra le notizie del giorno. Simonelli omogeneità di giudizio da arbitri, dobbiamo tutti tifare Mancini. Orsato e Messina ci hanno spiegato in un incontro con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso. Si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti. L'importante è che ci sia omogeneità di giudizio. Cambiamo argomento. Il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Tra le notizie del giorno. Debutto con vittoria per l'Atalanta, battuto 2-1 il Sassuolo. Una vittoria sofferta, con sprazzi di bel gioco e diversi meccanismi ancora da registrare. Buona la prima per la nuova Atalanta di Maurizio Sarri che batte 2-1 il Sassuolo all'esordio in campionato, in gol Raspadori e Krstovic, inutile la rete del momentaneo pari di Odental. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, instabilità in aumento al nord-ovest con fenomeni anche intensi sulle aree più occidentali. Nella mattinata di domani un rapido passaggio perturbato porterà piogge temporali su buona parte del nord, in Toscana e localmente sulle Marche, più sole al sud. In giornata a rovesci interesseranno la Toscana, il Lazio e il Triveneto, andrà meglio altrove con ampie schiarite. Clima sempre caldo al meridione, più piacevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
0: dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
0: A settembre
21: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
30: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre!
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, restauratori al lavoro per preservare le grotte di Mogao. Ai margini del deserto del Gobi sorge Dunhuang, un'antica città oasi che un tempo si trovava al crocevia della Via della Seta. Qui, le grotte di Mogao custodiscono una delle più grandi collezioni al mondo di arte buddista, tra cui splendidi dipinti murali e sculture risalenti a secoli fa. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se oggi abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Dall'estero. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre oggi. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Tra le notizie del giorno. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP, è il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Cambiamo argomento. Simonelli omogeneità di giudizio da arbitri, dobbiamo tutti tifare Mancini. Orsato e Messina ci hanno spiegato in un incontro con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso. Si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti. L'importante è che ci sia omogeneità di giudizio. Tra le notizie del giorno. Il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, instabilità in aumento al nord-ovest con fenomeni anche intensi sulle aree più occidentali. Nella mattinata di domani un rapido passaggio perturbato porterà piogge temporali su buona parte del nord, in Toscana e localmente sulle Marche. Più sole al sud. In giornata a rovesci interesseranno la Toscana, il Lazio e il Triveneto. Andrà meglio altrove con ampie schiarite. Clima sempre caldo al meridione, più piacevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Radio Delta.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Il trippone di vitello, quello ordinato.
3: Chi è?
2: Supermarket, la trippa.
3: Già metà, già mangiato.

0: entriamo. Ed il trippone di vitello ce lo mangiamo noi volentieri. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show, prima puntata della settimana. Voi, con voi al microfono sempre Daniele Dalmuto, pronto a cullarvi, a farvi compagnia ed accompagnarvi all'interno dei nostri scaffali. Mettete la monetina nel carrello che incominciamo.
1: Come si fa sopra?

Ed iniziamo il nostro almanacco di oggi che ci ricorda San Gervaso da Empoli. San Gervaso nacque a Empoli nel 300, figlio di un vinaio e di una sarta con poca pazienza. Si dice che fin da giovane avesse una passione per aggiustare tutto ciò che si rompeva, dalle botti alle relazioni umane. Una volta mise pace tra due contadini che litigavano per un pozzo. Il suo miracolo più famoso fu durante la vendemmia del 1327, quando trasformò un'annata disastrosa in vino dolce. Da allora Empoli celebra ogni ottobre la festa del vino Santo Gervaso, dove tutti bevono e dicono: è un miracolo che reggiamo ancora in piedi.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi, gentilmente, visto che lei è di Empoli, sta storia di San Gervaso.
0: Cosa vuoi?
1: No, appunto, chiediamo perché noi non siamo di lì.
0: Allora?
1: Ecco, no, questa festa che fanno a ottobre, la festa del vino di Santo Gervaso, cioè una festa sentita.
0: Non lo so. Oh, no, non l'ho mai sentita, arrivederci.

0: Ed una volta si utilizzavano le cartine, ricordate, dobbiamo andare da qualche parte, si mettevano le cartine, c'è anche una canzone degli 883, Rotta per casa di Dio, che appunto cita la disavventura nel perdersi utilizzando le mappe cartacee. In questo caso noi oggi fortunatamente ci affidiamo a Google Maps, il primo che mi viene in mente, ed è quello proprio che parleremo oggi, perché c'è stata appunto questa turista, chiamiamolo percorso bagnato, ragazza polacca, che è finita a fare un bagno fuori programma nel Canal Grande. Si sa che Google Maps è uno strumento formidabile, soprattutto quando si è in viaggio in paesi stranieri, ma trattandosi pur sempre di un'app, è sempre meglio non seguirla ciecamente, soprattutto alzare lo sguardo dallo schermo. La ragazza che stava passeggiando, prestando attenzione alle indicazioni del GPS, senza notare però che il percorso consigliato finiva su una scalinata che terminava in acqua. Una svista che è costata alla turista un bagno fuori programma nel Canal Grande. La scena è stata ripresa e postata su TikTok insieme alla frase: quando Google Map dice vai dritto ma sei a Venezia. La clip è diventata virale sui social, accumulando migliaia di visualizzazioni e commenti.
1: Pronto?
0: Pronto, scusi, no, per questa storia della ragazza che è caduta nel canale.
1: Ma di cosa stai parlando?
0: Adesso, quella tramite l'applicazione a Venezia è andata giù nel canale su una scaletta.
1: Ma che cavolo stai dicendo? Ma chi sei?
0: Abbiamo letto ora la notizia.
1: Senti,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, avvisavamo che oggi, questa settimana, così recensiremo il disco Homecoming degli America. No, volevamo così renderla partecipe di questa cosa.
0: No, guarda, non mi interessa niente.
1: Ma possiamo recensirlo noi, sì.
0: Chi è?
1: Noi siamo Supermarket, però abbiamo deciso per questa settimana di parlare di questo disco America. L'album,
0: guarda,
1: questo...
0: non mi interessa.
1: Che facciamo quindi? Che facciamo?
0: Niente, lei si tiene il suo supermercato, quello che è, e io mi tengo il mio telefono.
1: Sì, però possiamo almeno descrivere Ventura Highway come primo brano?
0: No, niente, guarda.
1: Neanche quello?
0: Va bene, arrivederci.
1: Homecoming, secondo album in studio del trio America, uscito nel 1972. Musicalmente l'album consolida e affina lo stile folk pop soft rock del loro esordio, riducendo un po' le lunghe improvvisazioni strumentali. Tematicamente Homecoming esplora sentimenti di nostalgia, viaggio, amore, malinconia e riflessioni sull'essere lontano da casa. La prima canzone che andremo a scoprire è Ventura Highway, probabilmente la traccia più famosa del disco, un'apertura con un riff di chitarra molto riconoscibile, atmosfera ariosa che evoca spazi aperti, luce e viaggi. È una sorta di ode alla libertà, un richiamo alla California, ai luoghi luminosi con un'allusione nostalgica al passato.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Allora, come le sembra come prima canzone questa?
0: Come?
1: Questa canzone degli America, Ventura Highway, che abbiamo ascoltato, stiamo finendo di ascoltare.
0: Ma guardi, io non so che cosa sta parlando.
1: Però lei in gioventù li ascoltava gli America, immagino, sì, una band degli anni 60, 70.
0: Io ascolto, adesso sto ascoltando la canzone di Claudio Villa.
1: Ah, quale canzone? Mi perdoni, perché mi piace molto anche a me Villa.
0: Mamma.
1: Ah, mamma, beh, quella è stupenda. A me piace molto anche Un amore così grande. Un amore così grande, quella è bellissima. Quindi niente, la saluto.
0: Arrivederci.

0: adesso sta spopolando sui social questa notizia di un presunto contatto alieno che dovrebbe indicativamente avvenire in questo periodo, tra poco meno di un mese. Diciamo che le informazioni provengono solitamente da profezie, teorie online, speculazioni su presunti segnali spaziali, profezie di figure come Baba Vanga, Nostradamus, ma sono considerate prive di prove scientifiche. Alcuni scienziati hanno sollevato dubbi su specifici oggetti spaziali come il 31 Atlas, ipotizzando che possa trattarsi di tecnologia extraterrestre, ma non c'è alcuna prova che sia diretta verso la Terra per un contatto o un attacco. Sono teorie non verificate, molte fonti vengono trovate online, inclusi social media, stili, siti di notizie non scientifiche, le profezie di cui abbiamo citato poco fa, Nostradamus e Baba Vanga. Oggetti spaziali sospetti, alcuni scienziati, e qui entra in gioco l'astrofisico Avi Loeb, hanno ipotizzato appunto che questo oggetto spaziale 31 Atlas possa essere di origine artificiale o aliena, suggerendo la possibilità che possa essere un dispositivo di sorveglianza, però non c'è alcuna prova che sia diretto verso la Terra per un contatto o un attacco.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi, ma per questo presunto incontro alieno, quindi...
1: Ma scusi, ma lei a chi ha chiamato? Io sono Mariani.
0: Sì, no, ho capito, però volevo chiederle se anche lei avesse sentito di questo presunto incontro che dovrebbe accadere a breve, ecco.
1: Condominio?
0: No, dovrebbero arrivare tra poco, tra qualche giorno.
1: Sì.
0: Gli extraterrestri.
1: Vabbè, ho sbagliato il numero.
0: Va bene, grazie.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: C'era una volta una bambina di nome Jessica che aveva delle scarpe. Puzzavano come un formaggio dimenticato in spiaggia. Ogni mattina, appena le infilava, il cane di casa sveniva, i fiori si schiudevano da soli e persino il vento cambiava direzione.
1: Cosa sta dicendo?
0: No, per l'odore delle scarpe di Jessica, che dicevano puzzassero tanto, ecco.
1: Ah, guardi, forse ho sbagliato numero, io non conosco nessuna Jessica e non ho problemi con puzza di scarpe.
0: No, lei non ha problemi di odore di piedi?
1: No.
0: La mamma diceva:
2: Jessica, lavale!
0: E Jessica rispondeva:
3: ma mamma, sono scarpe artistiche, hanno odore di autore.
0: Un giorno a scuola la maestra la mise in punizione, non per cattiva condotta, ma perché il gesso si scioglieva ogni volta che Jessica passava vicino alla lavagna.
4: Il gesso delle scarpe?
0: Sì, quello di Jessica.
4: E qui posto delle fragole.
0: Che sarebbe, scusi?
4: Un agriturismo.
0: Ah, ok, quindi cioè, se uno puzza nei piedi è meglio che non venga.
4: Non ho capito quello che sta dicendo.
0: No, ho detto se uno ha problemi di piedi è meglio evitare luoghi pubblici.
4: Perché?
0: Perché magari dà fastidio agli altri.
4: Non so, che problemi c'ha?
0: Ecco, no, sta ragazza quando toglieva le scarpe si scioglieva il gesso della lavagna.
4: È potente.
0: Disperata, Jessica decise di chiedere aiuto al suo amico Gino, che sapeva tutto sulle puzze. Gino le disse:
3: devi lavarle nel succo di limone, strofinarle con una cipolla e lasciarle al sole accanto a un calzino pulito.
0: Jessica seguì, ma indovinate un po', le scarpe smisero di puzzare, ma ora puzzava il sole.
5: Pronto?
0: Pronto, chiedo scusa. No, dicevo che alla fine, risolto un problema, ne è venuto fuori un altro per il discorso delle scarpe.
5: Con chi sto parlando, scusa?
0: No, stavamo leggendo, sono il cantastorie, no? Il discorso delle scarpe, che la puzza è andata via, però pare che abbia impuzzato il sole.
5: Sta scherzando, vero lei?
0: Da quel giorno, ogni volta che sorge il sole e senti un odore strano nell'aria, non è inquinamento. È Jessica che ti saluta con le sue scarpe maleodoranti, ma felici.
5: Bella.
0: Ecco, sono il cantastorie, abbiamo finito ora la storia, abbiamo ultimato, ho finito di leggerla.
5: Io ho sbagliato il numero.
0: No, però lei non ci ha seguito con la storia di Jessica e delle scarpe che puzzavano.
5: No, no.
0: Non l'ha ascoltata?
5: No.
0: Ho capito. Lei non ha problemi di scarpe comunque.

0: Pronto.
1: Sì, signora, pronto, scusi il disturbo, la redazione di Chi fu visto. Gentilmente, per quella segnalazione di avvistamento su Viale dell'Appennino. Lei volevo chiederle, visto che lei è residente in Viale dell'Appennino, se avesse visto qualcosa, l'andamento, l'andatura.
0: Di che?
1: Di questa sparizione.
0: Sparizione?
1: Esatto.
0: Io non ho visto nessuna sparizione.
1: No, no, lei no, cioè lei mi auguro tutto bene. No, io dico proprio in strada, c'è stato un vicino che ha appunto denunciato questa sparizione.
0: Ah, non so, da dove?
1: Vicino...
0: Da questa casa qui?
1: No, no, su Viale dell'Appennino, una casa lì attorno.
0: Ah,
1: hanno...
0: A me non è sparito niente.
1: No, perché pare che abbiano, appunto, sia sparito un'alpaca. Ha presente quelli, tipo quelle pecore da lana per fare i maglioni?
0: No, non ho presente, perché io non è che giro.
1: Ma chi è che può avere le pecore e gli alpaca lì in Viale dell'Appennino? Cos'è, una strada di campagna?
0: Sì, no, è una strada abbastanza importante questa.
1: Sì, è un po', diciamo, campagnola, è un po' di città.
0: Sì, allora?
1: Esatto. Ecco, dico, chi è che potrebbe avere preso un'alpaca? C'è qualcuno che fa i maglioni per andare nelle Ande lì da qualche parte?
0: No, io non conosco nessuno.
1: Lei non è mai stata nelle Ande, quindi?
0: No, no.
1: Lo suona il flauto come i peruviani, no?
0: No, perché io non dico, quindi.
1: Ah, ho capito. Allora niente, io la saluto e le auguro una buona giornata.
0: Grazie per te.
2: Perché è diventato un valore la slealtà? Perché si investe in guerra e non in sanità?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il Corriere Bartolazzi. Per la prossima settimana, per lo scarico della mola.
0: Un attimo, sì. Dica pure.
1: Sì, no, dicevo, per la prossima settimana, per lo scarico della mola da Frantoio, su via... In mattinata presto, perché poi il camion non riesce a fare il giro.
0: Che cosa? Di che cosa si tratta?
1: Noi abbiamo lo scarico per Frantoio Magnano. C'è 2813, una mola da Frantoio di pietra, sono circa 700 kg.
0: Allora la sono io.
1: Sì, che cos'ha un frantoio per le olive?
0: Il frantoio delle olive.
1: Dobbiamo scaricare la mola per l'olio d'oliva, per macinare le olive.
0: Guarda, io non sono pratica, ma un frantoio noi non l'abbiamo,
1: no,
0: hai capito?
1: È perché deve venire il camion grosso, con la gru, deve scaricare circa 700 kg, è una ruota grossa di pietra.
0: Un frantoio. C'è da scaricare?
1: La mola per fare l'olio, quella per macinare le olive.
0: Io penso che... la mia famiglia non abbia cercato quello, hai capito?
1: Ma scusi, ma l'ha ordinato qualcun altro, non lei?
0: No, guarda, il mio numero non si può, il frantoio non ancora, perché non abbiamo neanche le olive niente,
1: Ah, ma perché non è un'azienda agricola che fa le olive?
0: No. Gardelli non hanno l'azienda delle olive. Ci sarà un altro Gardelli, hai capito? Ma noi, guarda che ho 96 anni, ma
1: è bella sveglia ancora, signora. Allora ascolti, forse si sono sbagliati.
0: Quello che sia non lo so, ma però la famiglia dei Gardelli delle olive non ne ha neanche uno. E allora se cercano quella lì, dei Gardelli ce ne sono tanti.
1: Allora forse hanno sbagliato Gardelli.
0: Lei ha sbagliato Gardelli.
1: Allora ci controlliamo meglio, signora. Grazie, scusi il disturbo.
0: Prego, ma mi raccomando che noi dal trasporto non ci entriamo, perché andiamo indietro agli olivi. Però dei Gardelli ce ne sono tanti. E allora lei bisogna che chiama quella che non
1: che ci interessa. Esatto. Va bene, la ringrazio. Buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

0: Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata e purtroppo le cose belle prima o poi finiscono, ma non disperate perché noi siamo con voi tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, un supermarket direttamente per voi. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao. Domenica.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, restauratori al lavoro per preservare le grotte di Mogao. Ai margini del deserto del Gobi sorge Dunhuang, un'antica città oasi che un tempo si trovava al crocevia della Via della Seta. Qui, le grotte di Mogao custodiscono una delle più grandi collezioni al mondo di arte buddista, tra cui splendidi dipinti murali e sculture risalenti a secoli fa. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se oggi abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Dall'estero. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre oggi. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Tra le notizie del giorno. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP. È il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Cambiamo argomento. Simonelli omogeneità di giudizio da arbitri, dobbiamo tutti tifare Mancini. Orsato e Messina ci hanno spiegato in un incontro con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso, si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti, l'importante è che ci sia omogeneità di giudizio. Tra le notizie del giorno. Il Milan di Amorim piega 2-1 il Torino di Abate. L'esordio in campionato sorride al Milan, vittorioso per 2-1 nella tana del Torino. Sono il giovanissimo Cissé e Rabiot a mettere la firma sui 3 punti per i rossoneri, maturati nella ripresa prima del gol della bandiera di Adams. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato con piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al meridione, clima decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Spesso costruiamo fortezze invisibili attorno ai nostri sentimenti, convinti che l'isolamento sia l'unica barriera efficace per evitare nuove delusioni. Eppure basta un istante improvviso, uno scambio spontaneo privo di pretese per ricordarci che la vera forza non sta nel nascondersi, ma nel concedersi il permesso di essere vulnerabili insieme a qualcun altro. Bentrovati a Due Minuti un Libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo i territori della riscoperta affettiva, dove il silenzio si trasforma in ascolto e la differenza iniziale cede il passo ad una inaspettata complicità. Se anche tu scrivi romanzi che celebrano la sensibilità dei legami umani, la forza di aprirsi nuovamente al mondo, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Contattaci, ti aspettiamo. Siamo in Bretagna con questo libro di Laure Manel. Si chiama Sorridere nella tempesta. Il vento sferza le coste e increspa l'acqua del mare. Una mattina François sta cavalcando lungo la spiaggia quando vede una donna priva di sensi. Dopo un attimo di esitazione decide di aiutarla e la porta a casa con sé. Quando si riprende, la sconosciuta dice di chiamarsi Elsa e di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Nient'altro. Da anni François vive isolato e il suo unico obiettivo è porre fine a quella convivenza forzata. Anche Elsa sa di non poter chiedere di più a quell'uomo così gentile prima che inizi a farle domande difficili. Eppure tra i due nasce una routine discreta e rassicurante, fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa. Giorno dopo giorno scoprono che è più facile aprirsi con uno sconosciuto, che ferite apparentemente incurabili iniziano a rimarginarsi quando vengono condivise. Proprio loro, che hanno costruito un guscio per difendersi dai colpi del mondo, finché è il mondo a bussare alla porta. Elsa e François dovranno chiedersi se sono pronti a farlo entrare, se quel legame nato quasi per caso sia abbastanza forte o se i silenzi nascosti tra le parole pesino di più. Perché a volte essere sinceri fa paura, anche quando ci sono braccia pronte ad accogliere. Di Laure Manel, Sorridere nella tempesta. Edizioni Garzanti.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per

Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac. E alla numero 16, Senza Cri, Notte Selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le Vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Su.

Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8 Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6 Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5 Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo, Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3 Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2 Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana, Madame con Mama.

E con quest'ultima posizione si chiude anche l'ultima puntata della 22esima stagione di Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Un'altra stagione intensa, ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme, settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso di tanti giovani talenti, accompagnato il cammino di artisti già affermati e soprattutto continuato a fare quello che il MEI fa da oltre 30 anni, dare spazio alla musica indipendente e a chi sceglie di esprimersi con autenticità, passione e libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao ciao.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Dall'estero. Cina, restauratori al lavoro per preservare le grotte di Mogao. Ai margini del deserto del Gobi sorge Dunhuang, un'antica città oasi che un tempo si trovava al crocevia della Via della Seta. Qui, le grotte di Mogao custodiscono una delle più grandi collezioni al mondo di arte buddista, tra cui splendidi dipinti murali e sculture risalenti a secoli fa. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se oggi abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre oggi. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. Cher, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Tra le notizie del giorno. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP, è il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Cambiamo argomento. Simonelli omogeneità di giudizio da arbitri, dobbiamo tutti tifare Mancini. Orsato e Messina ci hanno spiegato in un incontro con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso, si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti, l'importante è che ci sia omogeneità di giudizio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato con piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al meridione, clima decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Dall'estero. Cina, restauratori al lavoro per preservare le grotte di Mogao. Ai margini del deserto del Gobi sorge Dunhuang, un'antica città oasi che un tempo si trovava al crocevia della Via della Seta. Qui, le grotte di Mogao custodiscono una delle più grandi collezioni al mondo di arte buddista, tra cui splendidi dipinti murali e sculture risalenti a secoli fa. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se oggi abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre oggi. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Tra le notizie del giorno. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP, è il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Cambiamo argomento. Simonelli omogeneità di giudizio da arbitri, dobbiamo tutti tifare Mancini. Orsato e Messina ci hanno spiegato in un incontro con tutti i club che il loro metro di valutazione sarà diverso, si darà più spazio al gioco e meno evidenza ai rigorini e ai piccoli falli. Le somme le tireremo un po' più avanti, l'importante è che ci sia omogeneità di giudizio. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato che porterà piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al sud, clima invece decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.

acciaio fuso e fragile come carta di giornale sei stata un po'.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbic e Ro in panchina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, Fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se oggi abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Dall'estero. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre oggi. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Tra le notizie del giorno. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP. È il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato che porterà piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al sud, clima invece decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbic e Roy in panchina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo, dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se oggi abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali, per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Dall'estero. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre oggi. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. CER, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Tra le notizie del giorno. Cobolli numero 6 del ranking mondiale, Sinner leader, Paolini in 20 a 100 circonflesso posizione. Flavio Cobolli raggiunge questa settimana la sesta posizione nel ranking ADP, è il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973, solo Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, era stato tra i migliori 6 del mondo. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. The best music in the
2: city, yeah. Radio Delta. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli. La Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgarda Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbic e Roy in panchina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani ribadisce impegno italiano per sicurezza e ricostruzione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo ucraino Andrii Sibia in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, che ricorre ieri. Lo riferisce una nota della Farnesina, precisando che, nel corso del colloquio, Tajani ha innanzitutto espresso condanna per i continui attacchi russi al territorio ucraino e confermato il pieno sostegno del governo italiano al popolo ucraino. Cambiamo argomento. Cher, al meeting di Rimini confronto su impatti sociali e opportunità per territori. Comunità energetiche rinnovabili, benefici sociali e modelli replicabili per i territori, sono stati questi i temi al centro dell'incontro Comunità energetiche rinnovabili e impatti sociali. Best Practice, modelli e opportunità per i territori, organizzato dal GSE presso il proprio stand al meeting di Rimini 2026. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Tre volte Dybala Malen, poi Pisilli. La Roma piega la Fiorentina. Una grande Roma domina la Fiorentina nella prima giornata di campionato. All'Olimpico finisce 4-0 per la squadra di Gasperini, che inaugura nel migliore dei modi la stagione. Dall'estero. Cina, rimandato il lancio della sonda lunare Chang'e 7. La sonda lunare cinese Chang'e 7 non soddisfa le condizioni di lancio, che pertanto non potrà avvenire durante la finestra prevista per quest'anno, ha dichiarato ieri la China Manned Space Agency. La valutazione è stata condotta nel rispetto dei principi di prudenza, affidabilità e assoluto successo della missione, ha affermato l'agenzia. Tra le notizie del giorno. Frattesi subito protagonista, la Lazio vince 1-0 a Bologna. La Lazio ottiene una preziosa vittoria in casa del Bologna nella prima giornata di Serie A e si mette alle spalle la brutta eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova. Termina 0-1 grazie alla rete del nuovo acquisto Frattesi nel secondo tempo. Per la sua prima partita nel campionato italiano, Tedesco sorprende tutti preferendo dal primo minuto Odgaard a Bernardeschi, mentre in attacco ci sono Piccoli e Cambiaghi con Dobbyk e Roy in panchina. Cambiamo argomento. Sisma 2016. Meloni ad Amatrice per il decennale. Zuppi ricostruire la comunità. 10 anni dopo il terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 devastò Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, l'Italia torna a ricordare le 299 vittime del sisma in una giornata segnata dal dolore, ma anche dagli appelli a completare la ricostruzione e a restituire un futuro alle comunità colpite. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, fitto rigidità di bilancio non serve. Siamo in una fase molto importante a livello europeo. Dobbiamo disegnare una nostra autonomia strategica che coinvolga anche le aree interne. Se ieri abbiamo priorità che diventano emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste su obiettivi che in questo contesto sono fondamentali. Per rivedere le politiche ci vuole un po' di coraggio. Sul fronte internazionale. Ucraina, Tajani